ne penya ne 5 rêves aussi sono penta hani mo niwa ne minuto mo lokoni bitan mi chiche alle 5 ore che zanno 9 minuti je mo sto di mo ntrava ne makua no kumeria hone o radio Mozambique e vosi su ya ena mashishi mahiku mo loko abula kere mahiku miloko miraru mweru wa jojo mwaka wa 2026.

Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magdalena, torna la Magd